Deni akata mlaka faka wikini kagenda upela winche kaungezi. Kaleta nkaga kumutualo. Actually kaleta tano kumutualo. Kaleta milioni ya muku mitualo yebili. So jakupa kuziro musambu ziro mwenda. Inkaga musambu. Ah, satu mutano.